0: Sono le 2:06.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto come

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Sono le 2:54 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 4:32.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 23 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: cugina poi?
1: Fritturina!
2: Guarda tua cugina!
3: Buono, prego,
2: Grazie. No, ma si serve,
4: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
5: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
4: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 9 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: 7 e 48 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. E il governo precisa: sono stati autorizzati solo voli logistici. Attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Infusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 8 e 38 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, questo è il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile, la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa a Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud. E rallentamenti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, sempre in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Salve a tutti. Questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare di una curiosità. Veramente curiosa. Super curiosa. Il sangue dei dinosauri lo sapete che era caldo? Come avranno fatto i nostri studiosi a saperlo? Analizzando i denti del Brachinosaurus si è scoperto che il sangue era molto simile a quello dell'uomo. Una scoperta davvero difficile da fare, considerando che si tratta di animali estinti ormai da più di 150 milioni di anni. Eppure il loro sangue non era come quello dei rettili odierni, ma era simile a quello dei mammiferi, quindi era caldo. E a questo punto vi rimando alla musica di Radio Diffusione Follonica, buon ascolto e a presto!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di espressioni facciali. Le espressioni facciali sono un linguaggio universale e affascinante, in grado di trasmettere emozioni complesse in frazioni di secondi. Ci sono quattro espressioni facciali principali: la rabbia, la paura o sorpresa, felicità, tristezza, ma da queste quattro di base possiamo crearne fino a 7000. Le espressioni più genuine, tra l'altro, sono di solito simmetriche. In sintesi, il viso è il principale veicolo della nostra comunicazione, che rappresenta oltre il 55% della comunicazione totale. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 9:34 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

Ciao a tutti, il giro della Slot Machine questa volta si è fermata su di me. Io sono Alberto Serpi e in questa edizione vi porto in Alaska. A Whittier, in Alaska, esiste un caso unico. Quasi tutta la popolazione vive nello stesso edificio, il Magic Towers. Il complesso di 14 piani non risalta tanto per qualità estetica, quanto per una certa austerità militare. Nato negli anni 50 come base militare con il nome di Hodge Building, fu progettato per ospitare famiglie dell'esercito in una zona strategica isolata. Dopo il terremoto del 1964, l'edificio rimase intatto e venne riconvertito in struttura civile, trasformandosi in un vero microcosmo autosufficiente. Oggi include appartamenti, negozi, scuola, ufficio postale, chiesa, ospedale e perfino una piscina coperta. Gli abitanti possono vivere tranquillamente per settimane senza uscire. Una soluzione pratica, viste le condizioni climatiche estreme, ma anche un caso limite che rende concreta e problematica l'idea moderna dell'edificio autosufficiente. Insieme alla praticità, questo modello richiama anche scenari più inquietanti, come quello di vivere in una gabbia dorata. Le notizie e le curiosità tornano a breve con la Speaker Slot Machine. Adesso la parola alla musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: amore di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Salve, sono Stefano Vannini e oggi la Speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Ridere fa bene a noi stessi e anche a chi ci sta intorno. Una risata ci distoglie per un po' da pensieri e preoccupazioni. Fare gli scherzi senza offendere nessuno, ma solo per goliardia, per far ridere chi sta guardando, ma soprattutto chi subisce lo scherzo, è veramente un'arte, una scienza. Tutti ne abbiamo fatti, qualche volta anche di pesanti in gioventù, qualcuno non ha mai smesso. Uno scherzo che facevamo era quello di legare una banconota con un filo sottile e tirarla via quando qualcuno cercava di raccoglierla. Attenzione, non fatelo in Pennsylvania se volete evitare una multa. Infatti è assolutamente illegale legare una banconota con un filo. Forse il legislatore è stato vittima di uno di questi scherzi? Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine, la linea di nuovo a Radio Diffusione Follonica.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La Speaker Slot Machine si è fermata sul mio nome. Buona giornata a tutti da Paolo Agostini. In questo appuntamento voglio portarvi sulle colline di Castiglione della Pescaia, nella zona tra Pian d'Alma e Tirli, dove sorgono i resti di Castle Maus, un'imponente fortezza dell'anno 1000 mai portata a termine. La sua incompiutezza ha alimentato tre leggende principali. La prima, ovvero la maledizione delle mura. Si narra che il castello fosse un atto di superbia. Ogni pietra posata dai muratori durante il giorno veniva misteriosamente abbattuta da forze oscure durante la notte, impedendo per sempre la fine dei lavori. La seconda leggenda è quella della chioccia d'oro. Il mito più famoso riguarda un tesoro sepolto tra le rovine, una chioccia con 12 pulcini d'oro massiccio. Molti cercatori l'hanno cercata nei secoli, ma si dice che sia protetta da un incantesimo mortale. E infine la terza, nella quale nelle notti di vento i locali giurano di udire ancora i lamenti dei lavoratori e di scorgere luci spettrali tra i ruderi custodi di segreti mai svelati. In breve, più che un castello, Castle Maus è un monumento al mistero, dove la storia di un fallimento architettonico si è trasformata nel sogno di un tesoro inarrivabile. Se avete intenzione di andarci partendo da Tirli, preparatevi ad una camminata immerso nei boschi di castagni e lecci. È il modo migliore per calarsi nell'atmosfera della leggenda. E adesso la musica prosegue ancora su Radio Diffusione Follonica, in attesa delle prossime

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza, è stata uccisa con 42 coltellate. Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso, è l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc "Great Scott", tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande gioco!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: Oggi la speaker slot machine ha estratto il mio nome. Ciao a tutti da Simona Vasile, siamo qui per parlare di curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di un record simpatico, il più grande domino umano fatto con i materassini gonfiabili. Pensate un po', in Spagna hanno allineato ben 603 partecipanti dotati di materassini gonfiabili. Tutto questo è avvenuto a Playa de la Canteras, a Las Palmas, nelle Gran Canarie. Ad un momento prestabilito è stato fatto partire il primo partecipante, e uno dietro l'altro, come un enorme domino, sono caduti tutte queste persone intervallate da materassini gonfiabili, e alla fine, per farli cadere tutti e 603, hanno impiegato ben 3 minuti e 40 secondi. Beh, questo tempo è servito per ufficializzare questo Guinness World Record, veramente molto molto carino. Con questo è tutto, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
14: Speaker Slot Machine.
15: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: le 10 e 36 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

La speaker slot machine ha estratto il mio nome. Salve a tutti da Simona Vasile e siamo qui a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo. Un'inaspettata visita è avvenuta nei giorni scorsi in un pub in Australia. Il video, che non è stato realizzato con l'intelligenza artificiale, è diventato virale sui social, scatenando l'ironia degli utenti. Come mostrano le immagini pubblicate dal Bogan Gate Pub, un locale situato nel Nuovo Galles del Sud, un pomeriggio come tanti nel locale è stato interrotto dall'arrivo di un cliente a dir poco bizzarro. Un cammello si è presentato al bancone e ha agganciato una bottiglia di birra e se l'è scolata in tutta fretta. Tutto questo sotto gli occhi sconvolti degli altri presenti. L'animale ha mandato giù la sua bevanda fresca, scatenando però una risata collettiva. Andrew Hogarth, proprietario del pub, ha ripreso la scena con il suo cellulare. Solo in Australia possono succedere cose del genere. Tutti quanti si sono divertiti e poi hanno fatto veramente a gara per pagare la bevuta al cammello. A leggere i commenti sotto il post di Facebook sembrerebbe che non sia nemmeno la prima volta. Ci sono stati tanti tipi di cammelli lì dentro negli anni passati. Questo è tutto, Simona vi saluta, appuntamento alla prossima edizione.

Buona mattina, la slot ha di nuovo selezionato me. Io sono Gino e voglio parlarvi di questa curiosità dedicata alle carte di credito, che sono oggetti che usiamo quotidianamente, ma nascondono segreti tecnologici, storici e psicologici molto interessanti. Per esempio, cosa significano i numeri sulla carta di credito? La prima cifra indica il settore merceologico. Major Industry Identifier, ad esempio 4, Visa, settore bancario finanziario. 5, Mastercard, settore bancario finanziario. 3, American Express o Diners Club, viaggi e intrattenimento. Le cifre dalla 2 alla 6 identificano l'istituto che ha emesso la carta. L'ultima cifra è il codice di controllo, calcolato tramite l'algoritmo del Hoon, una formula matematica usata per verificare istantaneamente se il numero della carta è valido o non è stato digitato male. Buona musica adesso con Radiodiffusione Follonica Web Radio.

Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Ciao a tutti, io sono Alberto Serpi. Vi siete mai chiesti perché sugli aerei si sale quasi sempre dal lato sinistro? Non è una scelta casuale, ma il risultato di praticità, storia e tradizione. Oggi il lato sinistro è dedicato ai passeggeri, mentre il lato destro è riservato ai servizi come carico bagagli, rifornimento e catering. C'è poi una ragione operativa. Il comandante siede a sinistra, quindi imbarcare da quel lato facilita le manovre e la visuale durante il parcheggio. Ma le origini sono ancora più lontane. Nei primi aerei con eliche frontali, che giravano nella stragrande maggioranza dei casi in senso antiorario, la rotazione spingeva leggermente il velivolo verso sinistra, rendendo più semplici le curve in quella direzione. Anche gli aeroporti si sono poi adattati a questa abitudine. E addirittura si va ancora più indietro. Nel mondo navale, già dai tempi dei vichinghi, si attraccava a sinistra per comodità del timoniere. Il timone, infatti, si trovava in mezzo all'imbarcazione e per effettuare le manovre il timoniere risiedeva a sinistra perché con la mano destra teneva il timone. Oggi la tecnologia è cambiata, ma questa convenzione è rimasta una tradizione che continua a guidare il modo in cui saliamo a bordo degli aerei. È tutto, vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica. Al prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici, col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner campione in carica che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi e Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti per una perdita di carico tra Empoli Ovest ed Empoli e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di oggi. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Ed è tutto.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi dà l'opportunità di parlarvi di vinili e di intelligenza artificiale. Nel 2026 stiamo vivendo un paradosso affascinante. Da una parte l'intelligenza artificiale compone brani e clona voci in pochi secondi, dall'altra le vendite di dischi in vinile e persino di audiocassette continuano a crescere superando i CD. È la rivincita della fisicità. In un mondo dove abbiamo milioni di canzoni e materiali in tasca, le persone sentono il bisogno di toccare la musica, di scartare un disco, ammirare la copertina e posare la puntina. La tecnologia corre veloce, ma il nostro bisogno di rituali analogici non morirà mai. Buona musica, quindi, da Radiodiffusione Follonica e un saluto da parte di Stefano Donnini.

0: portico più lungo del mondo. Il capoluogo emiliano è infatti ben noto per i portici che si snodano nelle vie del centro e fuori porta, tanto che Bologna è conosciuta con l'appellativo di città dei portici. Nessun'altra città al mondo ne conta così tanti e queste gallerie aperte raggiungono una lunghezza complessiva di più di 60 chilometri. Tra queste, il portico di San Luca arriva a misurare ben 3,8 chilometri, che, con le sue oltre 600 arcate, si fregia del titolo di portico più lungo del mondo. Dato il valore architettonico e culturale, i portici di Bologna sono stati inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 2021. È tutto, vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio e ad un prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Sì. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11:32 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Ciao a tutti da Stefano Donnini. Anche oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi dell'aereo più grande del mondo, che purtroppo non esiste più. Parliamo dell'Antonov AN-225 Mria. Era un gigante dei cieli senza rivali, un pezzo unico costruito in Ucraina negli anni Ottanta. Progettato per trasportare la navetta spaziale sovietica Buran sul dorso, era lungo 84 metri e aveva un'apertura alare di 88, con ben 6 motori e 32 ruote nel carrello. Poteva trasportare carichi incredibili come intere locomotive o turbine giganti. Purtroppo questo titano è andato distrutto durante i combattimenti all'aeroporto di Ostornell nel 2022. Resta però un simbolo dell'ingegneria aeronautica estrema. Deteneva oltre 250 record mondiali, incluso quello per il carico utile più pesante mai sollevato. La sua mole era tale che vederlo decollare sembrava sfidare le leggi della fisica. A presto con la prossima Speaker Slot Machine e ora vi lascio con la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Questa volta la Speakers of Machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare perché la nostra altezza è variabile. Infatti, durante il giorno siamo leggermente più bassi. La forza di gravità comprime le cartilagini della colonna vertebrale, che poi si distende di nuovo mentre dormiamo. E a questo punto vi lascio in compagnia ancora della nostra bella musica di Radio Diffusione Follonica.

Buongiorno, ben ritrovati e sono Stefania Paggetti. Oggi la speaker Slot Machine ha scelto me. Ecco una selezione di stranezze e fatti incredibili su natura, corpo umano, storia e geografia. I dinosauri convivevano con i vulcani lunari. Il naso e le orecchie non smettono mai di crescere. È possibile navigare dal Cile alla Spagna in linea retta. Il Sudan ha più piramidi dell'Egitto. Il lago di Resia, in Alto Adige, ha un campanile sommerso. In Turchia esiste un villaggio in cui la lingua madre è il fischio. La bandiera del Belize ha più colori di tutte. A Singapore è vietato vendere gomme da masticare. Queste curiosità evidenziano quanto il mondo sia piena di fatti spesso bizzarri a stimolare la curiosità. Buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. La MotoGP: dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 12:27.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di stasera. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: Sono le 13 e 22 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese.

Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio.

0: esatta.
1: Sono le 14 e 15 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martina, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, a code tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione.

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
1: Eccola qui una nuova puntata di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce. Tutti artisti, gli artisti indipendenti e non solo, che vi facciamo conoscere attraverso questa rubrica. Iniziamo subito con Fabio Cantaro. La terra cede, noi no.

Se quest'estate volete stupire i vostri ospiti a tavola, dimenticate il classico melone. Nei mercati italiani stanno spopolando le varietà più assurde e dimenticate della nostra agricoltura. Qualche esempio? C'è il melone banana, il melone rospo rugoso e persino il melone serpente lungo e attorcigliato. Ottimi da mangiare, ma forse un po' inquietanti da tenere nel frigo. Mentre non inquieta la musica che vi stiamo proponendo, quella di Angela Donato, Balla con me.

Adesso vi racconto la storia di un cane di nome Bruce che è sfuggito al suo padrone sulla spiaggia del mare del nord ed è saltato su un kayak incustodito. Fin qui tutto normale, se non fosse che la corrente lo ha trascinato al largo per chilometri. Beh, per fortuna l'imbarcazione è stata avvistata da una nave ed è scattato in salvataggio. Il cane è stato recuperato sano e salvo, certo un po' infreddolito. Chissà se ora preferirà il divano alle gite in barca. La musica qui a My Chanson Air, ci ascoltiamo Acudo, dedicata

Se volete diventare anche voi protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, fate come ha fatto la prossima artista. Scrivete a direzione.artistica@mychance.it, mandate il vostro brano e una breve biografia. Ora è il momento di Sara Forte, Emotion.

0: tante emozioni forti quando apriamo la rubrica di My Chance, ma soprattutto la rubrica dedicata all'I Remember Yesterday. Eddy Grant, Give Me Hope, Joanna.
1: E ora su My Chance on Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E chiudiamo come sempre il nostro appuntamento di My Chanson Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, bye bye.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 15:27.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La Marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule dei bimbi toccate temperature di 36 gradi. A Palermo sospese le udienze della Tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1.000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.

0: Sono le 16:20.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima Corte Penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra della centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: RDF presenta

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti, che abbiamo il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
2: Giusto, ciao, buonasera, Raffaele, grazie, buonasera, dell'invito.
1: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a Follonica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
2: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni, e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. La vocazione, diciamo, principale di Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi. Ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi nell'attività che facciamo.
1: Quindi di espandere proprio questa cosa anche, insomma, a più gente possibile, a più ragazzi possibile. Certamente. Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche, certo, nei dintorni, insomma. Quindi
2: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
1: Questo è giusto.
2: Ci piace come idea, diciamo,
1: questa
2: filosofia.
1: È una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi, che eravamo più, io no, insomma, ecco, ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
3: Ma la pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono a Follonica, dove forse per tradizione è un gradino dietro ad altre realtà, però stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni e questo è un segnale forte. E quando poi riesce a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati.
1: Quest'anno le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, è certo. Questa è una cosa,
3: sì,
1: normale.
3: Perché si crea un clima migliore, si lavora meglio, e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche su.
1: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro, appunto, Basket Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale, perché nostra è una radio musicale, e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: In onda perché Follonica On Air torna con a parlare, a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene? Perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco. Io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo detto,
1: ho studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto le giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università a Pisa, a Firenze. C'è chi lavora,
0: hanno dato tutto un grandissimo contributo, un grandissimo impegno,
1: ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavori con ragazzi di 20 anni è,
0: quindi il bilancio è positivo al 100%, insomma.
1: Al 95%.
0: No, comunque dai. Io ero andato oltre,
1: sì,
0: insomma, il 95%.
1: Ripeto,
0: no?
1: Magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece che tramite play out, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto, quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè nel prossimo anno, che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso, sì, del nuovo inizio delle preparazioni, insomma, delle preparazioni atletiche, delle
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare. Adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato magari, sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile, arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra, che magari non è un campionato eccelso quello di Divisione Regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questo, quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, sì, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì, insomma. Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei pochi magari che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona sfida, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio ho tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso,
2: certo,
0: dire
2: da uno stimolo in più sia nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi giocare anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene e far crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco,
0: certo,
2: nella prima squadra.
0: Certo, certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile, e quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più in là e fra due anni forse si va ancora più in là. Insomma,
0: era questo il senso
2: della mia... L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare e poi ogni anno avere un piccolo passo dalla salvezza alla vittoria anche del campionato,
2: cioè, perché no?
0: si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Follonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto, cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede di Follonica Basket, insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Follonica, che per la prima volta venivano a Follonica, rimanevano sempre stupiti dal palazzetto. Ma questa è una struttura di livello, è bellissima, ma com'è? Addirittura Libertas Livorno ha fatto un'amichevole da noi quest'estate e ci aveva chiesto la possibilità di giocare da loro, di giocare qui da noi delle gare in cui loro avevano il campo squalificato per un episodio del campionato scorso. E quindi appunto una struttura del genere, se poi riempita, fa anche più figura.
0: Certo.
1: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo.
0: No.
1: Però avendo tanti ragazzi universitari la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi
0: dovevi trovare anche,
1: però abbiamo trovato, la cosa bellissima è stata che quasi, non tutti ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è
0: molto importante, molto
1: se
0: importante.
1: Ripenso io, insomma, ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile una cosa del genere, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a, e bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico, certo. E vediamo,
0: quindi è un'altra sfida, come abbiamo
1: ragazzi,
0: detto prima il
1: sì.
0: Presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Follonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
0: Infatti, questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché l'energia del pubblico è la benzina appunto dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma, bel numero.
2: Sì, è un bel numero. È un bel numero perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile,
1: cioè,
2: no, vabbè. Anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione, un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13 che l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo appunto è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa

0: cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
1: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico ma anche, certo, umano, perché ovviamente le cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via poi si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più legato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vero e proprio, quindi nella quale si spera di farli innamorare e appassionare al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
0: Quindi vedere i bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia...
2: Sì, sì. Anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria, ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno Under 14 spareggi per le finali regionali, Under 15 che allenavo io, secondo posto nel campionato regionale toscano, Under 17 e Under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
0: che fanno onore
2: nella stessa società piccola come noi, con una tradizione limitata. Credo siano
0: un bel traguardo,
2: veramente importante. Ripeto, poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazioni, perché il gruppo Under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato Under 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello, ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 d'agosto con loro, e ora finiranno l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro,
0: e poi iniziamo nuovamente,
2: e poi si riparte, insomma, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
0: Sì, è stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio l'abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè, c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo? Insomma,
1: sogni nel cassetto ci sarebbero.
0: Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Da spoilerare non lo so, però insomma, diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole. Quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il Paragolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo, e quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su quanto, certo, siano larghe le spalle dal punto di vista economico, quindi non è una cosa facilissima.
0: Anche quello dobbiamo guardare. Però. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport.
1: Insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open
0: day. Ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
1: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Palagolfo, e per cui siamo sempre lì. Di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo praticamente lì. Poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Silva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Palagolfo, e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. No, abbiamo i nostri open day, diciamo che non finiscono mai, non nel finisco, senso che
0: sono sempre aperti, è sempre un open day,
1: chiunque giusto voglia provare è sempre ben accetto. Ma... e la prova non è mai negata, diamo sempre almeno una settimana di prova gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta.
0: Certo, l'importante è, ecco, sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
1: che sarà il benvenuto.
0: Sarà il benvenuto e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, grazie a voi
1: dell'invito.
0: Intervenuti e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo...
2: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
0: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa
2: per il discorso prima squadra... Avevo chiesto una pausa rispetto, insomma, comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che ho allenato da 3 anni e più in era pre-Covid. Questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra. Quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto sentire una voce un po' diversa. Quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile, e così credo che farò.
0: Credo ci sia anche la replica del presidente.
1: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio. Io credo che effettivamente sono d'accordo con lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi per crescere debbano anche avere la possibilità di avere più allenatore, quindi certo, di avere idee diverse, sistemi di allenamento diversi, per
0: viste
1: cui
0: diverse.
1: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona, ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto, mi viene da dire, con il gruppo under 15 di quest'anno. Veramente ha lavorato in una maniera eccezionale e i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice, quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che lo hanno seguito tutta la stagione, e che devo dire è stata veramente veramente bella.
0: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua, insomma, per supportarvi ancora. Grazie ancora a tutti e continuate comunque a farci sognare sotto canestro. Grazie, grazie. Buona serata. La linea torna nuovamente alla musica di Radio Diffusione Follonica. Da Stefano Donnini tutto, grazie e alle presto.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Markfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: i re indiscussi della Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche. Con una formazione massiccia hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari. Primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero 1 dopo i Beatles, Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and the Sunshine Band diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Andiamo avanti con la musica con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

Un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformavano questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk, molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbuster, direttamente dal loro secondo album, ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

My Love is Waiting di Marvin Gaye, un brano che rappresenta un momento di vera rinascita. Siamo nel 1982 all'interno dell'album Midnight Love, lo stesso di Sexual Healing. Dopo anni difficili segnati da depressione, dipendenze e problemi finanziari, Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso. Un brano che fotografa perfettamente quel ritorno alla vita, una guarigione spirituale che purtroppo rimarrà uno degli ultimi grandi regali della sua carriera. Adesso due grandi artisti, Charlie Wilson e Smokey Robinson.

0: Town come Smokey Robinson era il desiderio di una vita, un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound R&B che unisce generazione. Due leggende, assoluto, una sola grande traccia.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky.

Beybright si conferma un maestro nel creare atmosfere capace di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough, l'ultimo singolo estratto dalla colonna sonora di K-Pops.

Can't Get Enough era Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Era Chrisette Michelle con Flower Mama. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Kate Edmund grazie al suo delizioso singolo estivo del 2015, Let's Get Together, è tornato con What You Gonna Do For Me.

Pay Bright con Listen to Heart, Lisa Anderson Paak con Can't Get Enough, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, Glenn Lewis Impression, la debuttante Nomi con Sweet Talk, Chrisette Michelle con Flower Mama, Kit Atmon, What's Gonna Do For Me, le sei novità di oggi.

Artisti, due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Giving It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Maisa Leak. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Don't Mind erano gli Incognito, ma quanta eleganza c'è in questo brano. Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Sade Adu. Ascoltiamo By Your Side.

Musica ad ascoltare a occhi chiusi, Sade con By Your Side, adesso Miss Monet insieme a Will Dowing. It's BJK calling Miss Monet.

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020. Ascoltiamo Stop This Flame.

0: tanta buona musica anche oggi. Allora, un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Grazie per aver ascoltato Black Coffee, il passato e il presente della soul, funky ed R&B.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Venezuela in ginocchio dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni. Il summit si tiene a Cap d'Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il museo Picasso. Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca uccidendolo. È successo all'alba di oggi in un appartamento di Via Ghini a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano. Arrestati in flagranza 5 connazionali. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata con il ministro dei Trasporti Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far ripartire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci in direzione Roma e tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisareggello, sempre in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove in direzione mare si segnalano code tra Scandicci e La Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze domani 26 giugno per operazioni di carico-scarico materiali via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana, l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi, a circa 6 mesi dal rogo, da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa a chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana, l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi, a circa 6 mesi dal rogo, da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: l'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2
1: Benvenuti a Musicalmente Italiane, un salutone da Carla. Si parte dall'energia ipnotica e sensuale di Elodie con un potente tributo alla dance pop dei primi anni 2000, sostenuto da un beat house incalzante e percussioni esotiche.

0: tribale.
1: Andiamo ora a riscoprire l'eleganza vocale dei Mattia Bazar con la splendida Che male fa. La traccia anticipò lo sbarco del pop funk in Italia, impreziosito dall'estensione vocale e unica di una giovanissima Antonella Ruggero. Il brano fu presentato ufficialmente dal vivo per la prima volta durante la manifestazione radiofonica e televisiva Gondola d'Oro di Venezia. In quell'occasione la band utilizzò la prestigiosa vetrina veneziana proprio per lanciare il 45 giri sul mercato, consolidando così il successo nato pochi mesi prima con Per un'ora d'amore. 1970.

Alziamo il ritmo e tuffiamoci nell'energia travolgente di Gali. Il brano fu scelto per una celebre campagna pubblicitaria automobilistica prima ancora dell'uscita ufficiale, diventando così un inno spontaneo di resilienza e positività durante i difficili mesi del primo lockdown in Italia.

Cambiamo radicalmente scenario e lasciamoci spostare dalla tensa ludianitana con Brahme di Andrani. Il pezzo oltre fu scelto per accompagnare una parte del film a titolo 7 per Tinamona, uscito nello stesso anno.

0: Siamo alla genialità etica e d'anguardia di Giannotto, la sua tramutabile non moio, un vero manifesto generazionale controllativo costruito su un campionamento funk serratissimo. Il testo flutto di conza rapida, quasi pato sdoganato, definitivamente i popliano e drag mentali, trasformando una hit in un pezzo di storia della cultura pop.
1: Tempo.

Abbiamo riscoperto la storia monumentale del pop italiano attraverso una delle melodie più iconiche di Pooh. La leggendaria Noi Due nel Mondo e nell'Anima rappresenta una pietra miliare assoluta grazie al rivoluzionario arrangiamento orchestrale capace di fondere archi maestosi ad una base rock solida. Nell'introduzione fa il suo esordio assoluto nella musica leggera italiana il Mini Moog, un sintetizzatore analogico allora avveniristico suonato da Roby Facchinetti. Passiamo dai sintetizzatori alle chitarre di Vasco Rossi con una traccia potentissima il cui testo fu inizialmente bocciato dallo stesso Vasco, che impiegò veramente tanto tempo per trovare l'adattamento metrico perfetto in italiano prima di spedire il provino definitivo a Thom Yorke, il quale gli impose di non distorgere l'arrangiamento originale degli archi per mantenere così intatta la malinconia del capolavoro dei Radiohead.

È ripartita l'estate musicale di Tommaso Paradiso tra il nuovo singolo ascoltato che si chiama Agitare Coca-Cola. Accendiamo ora i riflettori su un fenomeno che ha dominato l'estate radiofonica del 2023. È stato un vero e proprio concentrato di energia firmato da tre pesi massimi della scena italiana che ha sancito la collaborazione inedita tra Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. Il pezzo si è imposto istantaneamente nella cultura pop italiana attraverso una miscela sonora calibrata al millimetro da maestri della produzione come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

ora un salto temporale all'indietro per ritrovare l'energia solista che ha segnato la fine degli anni 90. Se una regola c'è, fu pubblicato subito dopo l'esplosione planetaria di Laura non c'è. Quindi il pezzo aveva il difficile compito di confermare il successo di Neck e ci riuscì imponendosi nelle classifiche europee.

Il prossimo è un'onda travolgente di calore, radici profonde, perché Serena Brancale ci porta dentro il ritmo ancestrale con la sua salsa intitolata Maria, un'invocazione potente in cui fonde la cultura pugliese con il

Ci siamo letteralmente immersi nelle sonorità raffinate del jazz d'autore con la classe di Rossana Casale. Fu presentato al Festival di Sanremo, così il brano spezzò i classici schemi melodici dell'epoca grazie a un arrangiamento coraggioso guidato da un contrabbasso veramente ipnotico. Il prossimo è un omaggio ai mitici anni Ottanta, è uscito nel 2024 con le atmosfere nostalgiche che sanno di sabbia e di sale con i Bunker 44, una traccia magnetica nata da una sessione notturna improvvisata in un casolare di campagna in Toscana, dove i ragazzi hanno letteralmente consumato un vecchio vinile di Alan Sorrenti per isolare e sporcare digitalmente il mitico campionamento di chitarra di Figli delle Stelle.

Gianluca Grignani è sempre stato gelosissimo del brano in arrivo, tanto da non aver mai concesso a nessun artista di inciderlo ufficialmente in duetto con lui prima del 2025. Ma la mera magia è nata su un palco nel cuore della Toscana. Grignani è salito a sorpresa durante il concerto del giovane Matteo Bocelli e l'intesa dal vivo è stata così potente da convincerlo a infrangere ogni tabù, correndo subito dopo in studio per registrare questa splendida collaborazione. Thank you.

La novità dei gemelli diversi si chiama Desiderio, a cui farà seguito anche un tour con oltre 50 date estive in tutta Italia e non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi lascio con un altro singolo, un altro nuovo singolo firmato da Jovanotti, con un incontro inaspettato tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. I due artisti, che appartengono, come sappiamo, a generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge. Grazie a tutti per la compagnia, un saluto da Carla, ciao!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana, l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi, a circa 6 mesi dal rogo, da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Esatto.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

magari una che viveva distinto. Ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana, l'uscita di sicurezza dell'interrato del Costellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi, a circa 6 mesi dal rogo, da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: passione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 25 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: A volte.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: esatto.
1: È 1:08.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: di diffusione folclorica. Ora esatta.
1: È 1:59.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.